0: provare che ce l'avevo da quando si fa il Mahou.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.